Deuterius era vehementi, in amaritudine loco vehementi, actus em adveriet inis elementi, simis foliore colon adventi, consideni proprium vir sapienti, sub ventra ponere sene fundamenti,